stato scincia, tanti male, tanti impito, con lo culo, per li suga, e con tempo, sta su sciupa, per luccia bulla, alleluia, o satan, o è supa, con lo culo, per li tripa, per li tawa, per li mita, bambellella.